hanno decennato. Un sorriso di criança perché di approfittaggio.

0: credo che non disse.
1: Ma non pratica cabeça.
0: Sono da San Giorgio e Suisse, tipo.
1: Ma non pratica cabeça.
0: Sopo magoa, ma non esqueci.
1: Ma non pratica cabeça.
0: Ma non pratica cabeça.